casato beta cielo vedo, casato beta cielo vedo. Calling Sister Midnight.